quoi? Toi tu es qui? Tu veux me faire quoi? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui?

quoi? Toi tu es qui? Tu veux me faire quoi? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui?